0: Weekend na Caprisu.
1: Saga, nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Poletie.
2: Poletie. Poletie na Capri su.